FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

0: FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Neliang?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuir ya lo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

aka iminya matang, ho di akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM seluruh sinsia pontuhat megahertz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 95.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 95.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

0: FM Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Amigos Tarona Radio Rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuir lialo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM Sinurisinsia Pontuhat Megahertz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

0: FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.
1: How noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuye lialo sabura serai tasi Timor Lorosai.

mi lavoro si fa in serie. Quando io tengo buca fini nel mio locale, se vede, o mi lavoro dopo di si tenere il locale. Altrimenti la vela è allora che mora mai da tenere il fatto. E depois, i danno a tenere cura più del tempo. Se è per la cura più del tempo, ma che esce sempre l'attacco. Non è un house di vera, a certo usare un muro pare, come va a essere,

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 95.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 95.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

0: FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 95.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM Sianurisinsia Pontuhat Megahertz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

0: FM 100.4 MHz. Hatuir lelo Sabura Seraita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuir ya lo sabura seraita si Timor Lorosai.

Maluk doven sira, how noi mar, say lori tabot sira, ba visualize sound, konaba, patin say guru, ihakalang idane, ho di ha maluk itabot sira, hasai koleng noi stress. Maluk sira, maluk itahu visualize sound, ita rona lai, mujika furak ida, ho di ha maluk ita, ihakalang idane.

FM 105.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FM seluruh sinsia pontuhat megahertz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.